0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La regla es...

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si è pop, sta in Nexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Once 5.
2: Participa y gana con nosotros en todas.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la chamba también se vale.